0: un po' di aria, Gepro. Happy birthday, Mausala, la mitaggia, il buon blessing.
1: Ah, sono andato a stare da Sengoni, ai Lamar Balea del Messaggio, quella la nuova vecchia, quella buon cavallamento FM, che mi ha... Mi ha beccato sempre io ancora, eh?
0: Ancora!
1: Mi hai caduto in mente?
0: Ah, siamo ancora bene, me ne sono con il senato, bene.